Ala ni mukoni bukalire, bukata ndairo kobandu, omwila birevitu lomo musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kute wandi maete woshi wanga lomo mubiri wa mundu, kute nyama, eya bere hambikano bukoni. Ebe minyikalobi bukoni buno halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluamo musasi. Okuyika kiria nerika kirecha anda cha uko bukoni buno, wuna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundo yuwa bri holano bukoni buno, butiri yiteya. Semu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha bri yuholera. Wamalangiro yulena beminyikalobi bukoni owe ebola, duwa sono kiria luba, echilamiro chiri haku hina we. Obukoni buwe ebola wamabitunjwa luba, bukana lama. Okuyika kiria, nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetua bali ahola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluano bukoni buno, okuyika kirireta ndairari abo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa nubukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu wa chichabo chitongo.